Pronto? Ciao caro. Sì, anch'io. Sì, tu mi manca molto. Ti ricordi questa sera al nostro ristorante?

Bravo, bravo, vai na Vicaruso, Iasso sin Filippo, tra la la la la la la. Bravo, bravo, dermus da Milano, das wir dein Baiazzo, tra la la la la la la. Filippo sin con Liebe, Filippo sin con Schmerz,